sul marciapiedi. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda. Or dalla strada guardi il cielo di velluto, vaneggi e parli di tappeto e di quadrato. Non lo gridare se un dì sei stato grande.

Notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.